inverno lontiselo, poveriello, se lo pillaio, farfariello, jetta la casa, se ormai era solo, se caricaglio come un mulo, de scoppette, de spingarde, povere padre.

Che pedisse de sarde dalose, de palaie, raie petrose, sare che diente c'è da chiate, scurne tuonne letterate, pisce malumme, piscatrice, scorfano cernie e alie.